cuyi, cuyashi, yurusenai, kesu ni kienai, wasurerarenai, tsukinu, tsukinu, tsukinu ona no urami, ibushi. Yume yo, mirento, warawarete.